qui tollis peccato mundi, miserere meus. Agnus Dei, qui tollis peccato mundi, miserere meus. Agnus Dei, qui tollis peccato mundi, dona nobis.